0: Ciao, Mago.
1: Ecco, te la
2: Sì, ecco.
1: chiamiamo sei teatro.
2: Sì, ecco. Sì, ecco.
1: Per me chiamiamo sei teatro.